0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

position, mais tout nu dans l'avion, j'aurais dû dire non.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.
4: Yes, I know.
3: Oh yeah.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

son cul à Honolulu.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: tutti, qui Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia e Edoardo per la prima puntata di Cuochi per Forza.
1: Sì, avete capito bene, Cuochi per Forza. Anche noi abbiamo ceduto alla moda dei programmi di cucina.
0: Anzi, a dire la verità, siamo stati costretti a cedere alle decisioni della nostra redazione che molto, molto democraticamente ci ha scelto per condurre questo programma.
1: Beh, è andata proprio così. Riunione per decidere il palinsesto. Poi qualcuno butta lì: bisognerebbe fare un programma di cucina.
0: E tutti si girano verso me e Edoardo.
1: Beh, non potevamo dire di no. E infatti eccoci qui, Cuochi per Forza.
0: Però, sembra che le trasmissioni televisive che presentano ricette con tanto di ingredienti, tempi di lavorazione, tempi di cottura, preparazione completa e consigli per una buona presentazione in tavola abbiano un gran successo, per non parlare dei libri di ricette.
1: Bisogna però dire che presentare una ricetta in TV con tanto di immagini d'ambiente e zoom sulle padelle fa un effetto. Invece presentare una ricetta in radio, renderla appetibile per gli ascoltatori senza far vedere un bel niente, beh, è un'altra cosa.
0: Non importa. Noi ci dobbiamo provare lo stesso e sono sicura che ce la possiamo fare. È proprio la questione di orgoglio, quindi dobbiamo farcela.
1: Beh, a questo punto, visto che sei così determinata, penso che non importi neanche che non siamo due veri chef.
0: Hai detto bene, non importa. Abbiamo la ricetta, abbiamo chi l'ha già sperimentata con successo e abbiamo voglia di divertirci.
1: Bene, allora partiamo.
0: Allora, intanto spieghiamo che non siamo in studio, ma che ci troviamo nella cucina di un'amica molto disponibile. Direi che ha anche molta fiducia in me, cioè in noi.
1: E sono con noi i nostri tecnici, armati di microfoni, cuffie e varie strumentazioni.
0: Neanche noi scherziamo. Abbiamo strumenti da cuochi, pentole, pentolini, padelle, piatti, cucchiai, mestoli, insomma, non ci manca nulla.
1: E soprattutto, ci siamo calati nella parte, divise d'ordinanza, cappello e giacca da chef, rigorosamente bianchi.
0: Aggiungerei che, beh, naturalmente siamo bellissimi.
1: E per niente modesti.
0: La ricetta che andiamo a preparare per voi è uova ripieni. Anzi, direi, per dare quel tocco d'alta cucina, sinfonia di uova ripiene. Sai com'è, secondo me ci vuole un po' di messa in scena.
1: Beh sì, hai ragione. Come quando vai al ristorante, leggi il menù e ti trovi a scegliere tra piatti dai nomi esotici, strani, che poi sono magari semplici spaghetti al pomodoro oppure una fettina al burro.
0: Comunque, per cominciare, abbiamo scelto qualcosa di semplice.
1: Sì, una ricetta poco impegnativa, che chiunque può preparare. Direi che ce la possiamo fare anche noi.
0: Allora, intanto vi avvertiamo che non ci scuseremo per i rumori di sottofondo, perché fanno tanto reality e prova del cuoco.
1: Direi però che è il caso di aggiungere qualcos'altro. Il nostro programma si distingue da quelli televisivi perché naturalmente non ci sono immagini di supporto, ma anche perché manderemo tanta musica.
0: Ovviamente musica a tema, musica a caso, musica per tutti i gusti, musica per i nostri gusti, come quando in casa si spignatta e si canticchia.
1: E allora, mentre Asia e io, Cuochi per Forza, prepariamo gli ingredienti per il nostro piatto del giorno, voi rilassatevi e ascoltate Vorrei dei Luna Pop.

0: Ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, con Asia e Edoardo in Cuochi per Forza, programma di cucine e canzoni.
1: Mentre ascoltavamo con voi Vorrei dei Luna Pop, abbiamo preparato gli ingredienti per la nostra sinfonia di uova ripiene.
0: Allora, eccoli: 4 uova, una manciata di capperi sotto sale, un'acciuga, una scatoletta di tonno all'acqua, maionese già pronta QB. Perché ridi?
1: Rido per il tuo QB. QB, allora, adopera la fantasia, aguzza l'ingegno. QB, vorrà mica dire quanto basta?
0: Cioè, una quantità qualsiasi, a seconda dei gusti. Quello che basta a me potrebbe non bastare a te, scusa.
1: Già, è come quando si dice un po' di, che ne so, un po' di qualcosa. Quanto è un po'?
0: Beh, nessuna misura precisa, nessuna misura perfetta in assoluto. Tutto lasciato al caso, alla libera interpretazione, alla libera scelta, al libero arbitrio. Perché in fondo l'uomo...
1: Edo, per favore, torna in te. Non abbiamo da fare un dibattito filosofico, dobbiamo solo cucinare. Non puoi partire in quarta appena si presenta l'occasione.
0: D'accordo, d'accordo, QB, quanto basta. Cerchiamo di trovare una misura che vada bene a me e a te.
1: E ora proviamo ad andare avanti. Ma si può sapere cosa stai facendo?
0: Aspetta, sto spolverando di farina la spianatoia.
1: Ma perché?
0: Perché? Perché? Perché fa tanto cucina. Quasi tutte le ricette iniziano con spolverate di farina la spianatoia.
1: Ma non questo, non dobbiamo impastare.
0: Secondo te... Ma non va bene neanche imburrate la teglia e spolveratela di farina?
1: No, no, no, no, no, via la farina e passami le uova.
0: Oh, ecco, le uova, tocco da giocoliere. Perfetto senso dello spazio, delle misure, dei tempi. La mano destra lancia un uovo in aria, la mano sinistra lancia un altro uovo, incrocio, presa e...
1: Perfetto numero da clown. Uova rotte sul pavimento. Terrore negli occhi dei nostri tecnici che sono stati sfiorati dalla nostra sinfonia di uova non ancora ripiene. Complimenti, Edoardo. Peccato che il nostro non sia uno spettacolo comico, ma una rubrica di cucina.
0: Affondato, dispiaciuto, avvilito. Rimedio subito con altre uova.
1: Fermo. Fermo. Facciamo come in TV. Sai quando accelerano i tempi, ti fanno vedere la preparazione di una torta, l'inforniamo e un secondo dopo ti dicono: ecco, la nostra bella torta è pronta.
0: Puoi farlo con la sinfonia di uova?
1: Sì, così evitiamo altri problemi. Per caso, ma proprio per puro caso, abbiamo qui 4 uova già sode e addirittura già fredde. Perché mi guardi?
0: Penso che sei perfetta nella parte della cuoca efficiente e preparata. Sei unica quando scegli con cura gli ingredienti. Sei veramente speciale quando...
1: Dacci un taglio. L'hai combinata troppo grossa.
0: Hai ragione, hai ragione. Per farmi perdonare, ti dedico una canzone. È It's Hard to Me to Say I'm Sorry, dei Chicago. Eccola.

0: Ancora qua a Radio Jeans, cuochi per forza. Avete appena ascoltato It's Hard to Me to Say I'm Sorry dei Chicago, la canzone che Edoardo mi ha dedicato per farsi perdonare tutti i casini che ha combinato in cucina. Canzone piaciuta, cuoco imbranato, perdonato.
1: Per farti vedere che ce la posso fare, prendo in mano la situazione io e procedo con la preparazione della ricetta. Allora, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, stiamo preparando per voi sinfonia di uova ripiene. Allora procediamo: sgusciare le uova, tagliatele a metà e togliete il tuorlo. Ecco fatto.
0: Direi che questi due passaggi presentavano difficoltà nulla.
1: Lo dici tu, ho tolto il guscio senza rovinare le uova e le ho tagliate perfettamente a metà.
0: Bravo, bravo. Adesso però continuo io. Metto i tuorli, il tonno, i capperi e l'acciuga in un contenitore e frullo tutto. Poi aggiungo maionese quanto basta. Si può tranquillamente usare maionese già confezionata.
1: Ok, questa mi sembra già una bella idea, così evitiamo altri casini.
0: Che casini?
1: Beh, grossi casini, la pazzia della maionese.
0: Ma dai, dai.
1: Sì, sì, quando la maionese non si amalgama bene, si dice che impazzisce e io non voglio assistere a scene isteriche, non le reggo, mi fanno impressione.
0: Devo ridere?
1: Beh, se vuoi, non sei obbligata a ridere per farmi piacere.
0: Ma a volte io mi chiedo come faccio a sopportarti. Andiamo avanti che è meglio. Ora disponiamo le nostre 8 mezze uova su un piatto da portata guarnito da foglie di insalata o ciuffi di prezzemolo. E le riempiamo con il nostro composto. Il composto è abbondante. Utilizziamo anche quello che resta e lo spalmiamo su quadretti di pane da tramezzini che alterniamo alle uova. Decoriamo ogni porzione con olive tagliate e rondelle.
1: Ecco, il nostro piatto è pronto. Sinfonia di uova ripiene. Beh, non potevamo scegliere un piatto più adatto alla prima puntata di Cuochi per Forza.
0: Sì, sì, sì, siamo partiti proprio dall'antipasto.
1: Dall'entrée, come dicono in Francia.
0: Cuoco e poliglotta. Complimenti.
1: Lo hai detto. Un conto è dire antipasto, un conto è dire entrée. Fa tanto nouvelle cuisine.
0: Insomma, ti sei calato nella parte, anche se ho fatto quasi tutto io.
1: Io servirò il piatto. Abbiamo dimenticato di dire che è per 4 persone. Noi e i nostri due tecnici.
0: E i nostri due tecnici ti guardano particolarmente male. Sono preoccupati. Devono ancora riprendersi dalla tua spolverata di farina e dalle tue uova in volo.
1: Tranquilli, tranquilli ragazzi, sto migliorando. E poi la cucina è fantasia, creatività. Insomma, anche disordine magari, dinamismo, caos. Poi dal caos nasce...
0: Ci risiamo. Divaghi, ti perdi nei tuoi discorsi, segui le tue parole. Perdi ogni riferimento con la realtà.
1: Però cucinare mi ispira, risveglia ricordi, mi fa venire in mente citazioni. Anzi, sai che cosa ti dico?
0: No, dimmelo.
1: Arrivati alla fine della puntata, fammi chiudere con una citazione a tema.
0: Te lo concedo, io potrei chiudere con una canzone magari.
1: Benissimo, non dobbiamo neanche litigare. A te la canzone, a me la citazione.
0: E vai con la citazione a tema.
1: Diceva Robert Barton nel 1621 in Anatomia della Malinconia: la cucina è diventata un'arte, una scienza nobile. I cuochi sono dei gentiluomini.
0: Complimenti, bella scelta. Io rilancio con Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti perché, beh, sei un danno, ma...

0: alla fine sei mio amico. E vabbè, e mentre parte la nostra canzone qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, Asia e Edoardo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Cuochi per Forza. Vi augurano buon lavoro e provate la nostra ricetta e poi fateci sapere.
1: Ciao a tutti.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Belin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
2: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolaev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, e secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
1: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 in rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verdeoro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia, ore 23, uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Colazione in jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una sola volta. Questa è una delle frasi più celebri di Paolo Borsellino, magistrato italiano morto all'età di soli 52 anni a Palermo, nella lotta per sconfiggere la mafia, ed in particolare Casa Nostra. Siamo Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca, del Liceo Galileo Galilei Napoli. Siamo in diretta sulla Giusta Frequenza e quest'oggi vi parleremo degli ultimi giorni di vita di Paolo Borsellino.
5: Sono 57 i giorni che separano la strage di Capaci da quella di Via D'Amelio. Giorni che Paolo Borsellino passò con la consapevolezza di essere il prossimo obiettivo di Cosa Nostra. Ma dopo la morte del collega era necessario mandare un messaggio alla mafia. Lo Stato non si sarebbe fermato. Per questo Borsellino proseguì il suo incessante impegno nella lotta alla criminalità, senza essere nemmeno a conoscenza di una minaccia a lui rivolta giunta ai carabinieri. Inoltre, il magistrato, nonostante sapesse di essere in pericolo, chiese anche di non adottare misure di sicurezza troppo stringenti per evitare che venissero colpiti i suoi familiari.
4: L'impegno di Borsellino si concentrò non solo sulla lotta alla mafia, ma anche sul ricordo del collega Falcone, citato nel suo ultimo discorso il 25 giugno. Queste sono alcune delle parole. Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua sorte. Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua morte. Perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché non si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto d'amore verso questa sua città, verso questa sua terra che lo ha generato.
5: In quello stesso periodo, Gaspare Mutolo, esponente della mafia legato al nome di Irina, affermò di essere disposto a collaborare con la giustizia. Ad una sola condizione, fare le sue confessioni a Borsellino, che accettò di ascoltarlo in vari interrogatori. Tra fine giugno e inizio luglio, ad un mese dalla morte di Falcone, Borsellino incontrò un altro pentito, Leonardo Messina, e il nuovo ministro dell'interno Nicola Mancino. Le indagini sulla strage di Capaci procedevano, nonostante il procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore Celeste, non mostrassero particolare interesse.
4: Nel frattempo Borsellino spingeva per essere ascoltato quanto prima possibile. Era sicuro di poter indirizzare in maniera decisiva le indagini sulla morte del collega. Queste le parole di uno dei suoi più stretti collaboratori, il maresciallo Carmelo Canale. Borsellino mi diceva sempre che sulla strage di Falcone era lui che doveva rendere testimonianza, perché lui sicuramente avrebbe certamente indirizzato le indagini nella giusta maniera e che lui sapeva tutto. Di Falcone sapeva tutto. 100.000 volte chiese lui di essere sentito. Solo quando il nuovo procuratore, Giovanni Tinebra, si insediò, Borsellino ottenne la possibilità di essere ascoltato il 20 luglio. Ma come sappiamo, non andò mai a quell'incontro. Era stato già ammazzato.
5: Quel 19 luglio, dopo pranzo, il giudice si ritagliò il tempo per sdraiarsi e vedere la tappa ciclistica del Tour de France. Nel portacenere lasciò 5 mozziconi di sigaretta. Alle 16.30 si alzò e salutò tutti. Mise nella sua borsa di pelle le carte, il pacchetto di sigarette, il costume e l'agenda rossa. Partì con la scorta per andare a prendere la mamma in Via D'Amelio. Come le aveva annunciato in una telefonata che era stata intercettata. Le auto blindate in poco meno di mezz'ora arrivarono a Via D'Amelio, dove svoltarono. la Fiat croma di Borsellino attraversò la strada tra le due auto parcheggiate a spina di pesce. Arrivati in fondo, dal momento che la via era chiusa, fecero un'inversione. Fu in quell'esatto istante, alle 16.59, che la Fiat 126, imbottita di tritolo, venne fatta esplodere a distanza al passaggio del magistrato. La strage portò alla morte di Paolo Borsellino e di 5 agenti di polizia che erano con lui: Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traiana ed Emanuela Loi, prima donna a far parte della scorta di un magistrato. Fu uno degli eventi più significativi della lotta alla criminalità e inoltre testimonia la violenza della mafia e i mezzi che ha per uccidere chiunque in qualsiasi momento.
4: Parlare degli ultimi giorni di Paolo Borsellino vuol dire mettere in luce dei momenti che spesso vivono all'ombra della successiva tragedia, ma vuol dire anche raccontare l'esempio di un uomo che ha adempiuto ai suoi doveri nonostante gravasse sulle sue spalle una condanna a morte. Crediamo che questi valori siano fortemente attuali anche oggi e che lo saranno per sempre.
5: Purtroppo, oltre a quella di Borsellino, esistono altre storie di uomini che hanno vissuto i loro ultimi giorni da condannati a morte. Possiamo citare la storia del magistrato Emilio Alessandrini, il primo ad essere ucciso dalla mafia a Milano. Erano circa le 8.30 del 29 gennaio 1979. Emilio Alessandrini, come ogni mattina, aveva appena lasciato suo figlio Marco alla scuola elementare di Via Colletta. Pochi metri dopo, all'incrocio tra Viale Umbria e Via Muratori, fermò al semaforo, venne raggiunto e colpito da un comando di prima linea. Gruppo terrorista composto da 5 persone, delle quali 2 aprirono il fuoco contro il magistrato.
4: Alessandrini aveva solo 36 anni. Più tardi verrà soprannominato il giudice ragazzino. Dagli atti del processo si scoprì che quell'operazione che segnerà una svolta per il gruppo terroristico era prevista da tempo, con il nome di Operazione Alex. Alessandrini sapeva di essere in pericolo. È stato dichiarato anche nella cerimonia di ricordo, tenutasi nel Palazzo di Giustizia, da suo figlio Marco, che disse: «Qui mi sento a casa, anche se la generazione di mio padre non c'è più. In queste stanze rimane qualcosa di una persona che è andata via troppo presto, mentre faceva il suo dovere». Lo ricorda anche Armando Spartaro, magistrato amico di Alessandrini, il quale dice che era sempre disponibile a parlare con tutti e rispettoso degli altri. Una delle ultime indagini di cui Alessandrini si occupò, facendo parte della sezione reati finanziari della Procura di Milano, fu quella che riguardava il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Non ebbe il tempo di proseguirla, così come non riuscì ad ottenere la nomina di magistrato di Corte d'Appello, poiché il fascicolo aperto dal Consiglio venne archiviato dopo la sua morte. Alessandrini e Borsellino sono solo alcuni fra i tanti uomini di giustizia che fino alla fine hanno lottato per portare avanti il lavoro di verità, nonostante le minacce e la paura fossero reali.
5: Paolo Borsellino ha dato una scossa positiva nella lotta e nel contrasto alla criminalità organizzata. Era molto interessato al rafforzamento delle basi sociali e voleva definitivamente sconfiggere il male peggiore presente nella società siciliana: l'odio e la violenza della mafia. La sua capacità di sfidare la criminalità organizzata nasceva dalla conoscenza dell'avversario, senza però mai sottovalutarlo, e la sua determinazione a non arretrare mai nella difesa della libertà.
4: Borsellino ha rappresentato un'enorme ferita nella magistratura italiana e nella popolazione. Per questo la strage di Via D'Amelio ha avuto un enorme impatto sulle masse, tanto da essere ricordata in vari modi, per esempio con delle serie televisive. Una di queste è Paolo Borsellino, costituita da 2 puntate nel 2004, diretta dal regista Gianluca Maria Tavarelli, ambientata a Palermo. Narra la storia dal 1980 al 1992 e in particolare ricorda i vari step del pool antimafia realizzato per contrastare la mafia. A prenderne parte i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, e i commissari Giuseppe Montana e Ninni Cassara, sotto la guida di Rocco Chinnici e successivamente del giudice Antonio Caponetto.
5: La mafia si concentrò sul traffico di droga e si espanse rapidamente grazie al sostegno di banchieri e politici, senza precedenti penali. Nel frattempo, la rivelazione del boss pentito Tommaso Buscetta contribuì nel corso del primo grande processo, il maxi processo, a eliminare i vertici di Cosa Nostra. Tuttavia, nell'estate del 1985, gli ispettori Montana e Cassara furono assassinati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Consapevole della fine imminente e della presenza di un traditore all'interno del Palazzo di Giustizia, Borsellino si isolò sempre più mentre continuava ad indagare sui suoi colleghi e a preparare al meglio la sua famiglia e il suo fedele entourage all'inevitabile fine, che arrivò nel luglio del 1992.
4: I familiari di Borsellino hanno sempre contribuito a tenere vivo il suo ricordo e a sottolineare la sua forza e resilienza. Un anno dopo la tragedia, la madre di Borsellino, Maria Pia Lepanto, piantò un albero d'olivo proveniente da Betlemme, nel cratere dell'esplosione, in commemorazione del figlio. Ogni anno si organizzano numerose manifestazioni per ricordare non solo Borsellino, ma anche gli agenti morti con lui.
5: Oltre a varie vie di Palermo, come un tratto di via D'Amelio, sono molti i modi di cui è stata commemorata la figura di Paolo Borsellino, spesso assieme al collega, scuole e associazioni come la Fondazione Progetto Legalità, l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino a Punta Raisi, l'aula di giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ma anche un'aula comunale a Castellammare di Stabia. In provincia di Napoli, nel 2011 invece, l'aula della Corte d'Appello di Trento venne dedicata ai due magistrati, mentre oggi il Palazzo di Giustizia di Torino si trova proprio su via Giovanni Falcone e via Paolo Borsellino. Infine possiamo citare anche monete e francobolli commemorativi con l'immagine che è diventata simbolo della lotta alla criminalità organizzata, fino ad arrivare ai tantissimi libri come Oltre il muro dell'omertà e Ti racconterò tutte le storie che potrò, realizzato con la collaborazione della moglie Agnese.
4: Non basta un podcast per ricordare Borsellino, ma in questa prima puntata siamo voluti partire dai suoi ultimi giorni, ricordando che la sua vita è terrestre e terminata, ma il suo impegno e il suo spirito guida non sono mai morti e vivono in tutti i giudici e magistrati che si ispirano a lui ogni giorno.
5: Questa era La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Grazie per la vostra attenzione. Da Andrea, Gennaro, Giuseppe, Lorenzo e Luca del Liceo Galileo Galilei di Napoli.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Michael Baker e Olivia McClurkin.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire ai mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutele dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: No. No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire che. Ah, voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più. Sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, in coro. Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io gli intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto, che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia. Manifesti? Non mi pare. Forse uno piccolo, però piccolino. Che Guevara. Ma cos'è, un processo? No, io quello no. Io. Il pugno non l'ho mai fatto, ma il pugno no, mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente, perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh,
2: se ero comunista.
1: Ma in che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti, non so io. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia, il proletariato, la lotta di classe, facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista
2: perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come più di se stesso. Era come...

senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

0: È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia. Ma, i soliti problemi, qui non si capisce mai niente.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

scienza e tecnologia. Siete in bagno, avete paura che chi è fuori senta tutti i rumori? Ora c'è il silenziatore elettronico. Dal Giappone, e da dove se no, arriva un curioso gadget rivolto a chi vuole evitare l'imbarazzo di trovarsi in bagno e far sentire tutti i rumori a chi è fuori. Il gadget, che si chiama Ecotome, è pensato per chi deve usare il bagno a casa di amici o parenti, magari suoceri. Sembra che molti abbiano una certa fobia ad usare il bagno dei suoceri per cose grosse, oppure al lavoro o a una festa. Il funzionamento è estremamente semplice. Produce il rumore di uno scarico d'acqua che dovrebbe coprire, non è un vero e proprio silenziatore dunque, gli altri rumori che potete produrre in bagno, almeno entro certi limiti. Ecotome è nato perché sarebbero molti a cercare di coprire i propri rumori tirando l'acqua, ma questo impone dover aspettare che si ricarichi il serbatoio prima di un nuovo uso. C'è anche un occhio all'ecologia, dato che uno degli obiettivi del prodotto è quello di evitare l'inutile spreco d'acqua che si ha quando si tira lo sciacquone solo per coprire i rumori. Rami Flash. I rumori, la colonna sonora della vita, non bisognerebbe rinnegarli, ma a volte si può fare. Dedichiamo comunque ai rumori una bellissima canzone dei Timex Social Club, un ritmo trascinante che trasforma il rumore in ottima musica. Timex Social Club, Rumors.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada, il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti sul rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

ragazzina, piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che ci sono già io. Non scherzare.

perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu? Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'è tutti i denti, sono sano americano. Sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa. Quanto pelo hai sul petto? Ora che ti guardo meglio, sembra proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Canto tutti i negri perché è proprio me, che sono bianco pulito come un giglio. Amo le donne, le faccio impazzire. Povero Martin, meglio ripartire.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente.

0: Ciao, siamo Chiara, Sofia e Leonardo del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo di ecomafia. Ecomafia è un neologismo coniato per la prima volta da Legambiente, associazione ambientalista. La definizione si riferisce a tutte le attività illegali delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, che arrecano danni all'ambiente. Tra le attività delle ecomafie compaiono il traffico illegale e lo smaltimento illegale dei rifiuti, pericolosi e non, ma anche il traffico di buste e shoppers illegali, l'abusivismo edilizio su larga scala, incendi boschivi e illegalità nel mercato dell'agroalimentare. Questo insieme di crimini ambientali, come spiega la Repubblica, frutta alle ecomafie un indotto milionario. L'aeroporto Fontana Rossa, sotto cielo blu, mi sta aspettando già la rossa,
1: vindo BMW, che stacchia musica nostra, dimmi chi cazzo. Parlando del nostro territorio, il 5 maggio del 2017 il deposito di rifiuti EcoX, situato a Pomezia, venne incendiato. Il fuoco divampò per 2 ettari, provocando una nube di fumo visibile per 3 giorni in tutta la provincia di Roma. Il sistema di accatastamento non era conforme all'autorizzazione, infatti erano presenti masse di rifiuti accatastati sia dentro che fuori la struttura. La società era autorizzata a stoccare fino a 3.200 tonnellate nello stabilimento, ma secondo il NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, al 31 marzo scorso risultavano 8.413 tonnellate, con un aumento esponenziale del rischio di propagazione di incendi. Venne accusato l'unico amministratore della società EcoX, condannato a 3 anni di reclusione, costretto a pagare una multa di 40.000 euro e risarcire il comune di Pomezia con 250.000 euro. All'imputato è stato anche ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
2: Tra i crimini delle ecomafie c'è anche il ciclo del cemento. Si tratta di un fenomeno che devasta i luoghi più belli del paese, manufatti che spesso rimangono allo stato incompiuto di scheletri, villetti e alberghi che privatizzano interi pezzi di spiaggia, che sorgono in mezzo ai letti dei fiumi o in aree a rischio idrogeologico. Il ciclo illegale del cemento non consiste solo nel costruire dove non si può, ma anche in appalti truccati, opere dai costi esorbitanti per alimentare i giri di mazzette, corruzioni e speculazioni immobiliari con le carte truccate. La distinzione tra l'operato delle famiglie mafiose tradizionale e quella dei sodalizi criminali, come leggiamo dal sito legambiente.it, tra grandi imprese e mala politica si è ormai fatta sempre più labile, se non addirittura inesistente, quando gli interessi si saldano e dal malaffare del cemento guadagnano tutti.
0: Un esempio positivo è quello di Borgata Finocchio a Roma. Fin dagli anni Ottanta gli abitanti del quartiere vicino alla Casilina, insieme alle associazioni, sono impegnati per la riqualificazione della zona e considerano l'abbattimento del mostro una delle priorità per il recupero del territorio. Ci sono voluti molti anni per risalire ai proprietari dell'edificio finché si giunse a capo della questione. L'ecomostro e la zona circostante, dopo essere passati per le mani di diverse società, tra cui l'Ital Sanità di Ciarrapico, era divenuto proprietà di Nicoletti, il boss mafioso della banda della Magliana. Nel settembre 2002, dunque, in virtù della legge sulla sottrazione dei beni alla mafia, il comune di Roma entrò in possesso dell'area e a partire dal mese di dicembre avviò la progettazione della riqualificazione.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, il

0: Sono le 11.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca e tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto. Gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando il Marocco 1-1 al 120°. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro, vincendo in rimonta 2-1 al 95°, con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte, ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero 1 del mondo, che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
2: Posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie un attimo farsi male. Lunga entrata ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2 o 3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
1: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocceretto, oggi esordi di Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego. Tra le donne tocca a Paolini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38° scudetto della sua storia. I Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
3: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano. Made in
4: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

da schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

ma schiuma una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Lucrezia e Dalia del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi affronteremo il secondo capitolo del podcast Mafia e Vaticano. Dopo aver analizzato ambiguità e collusioni, oggi racconteremo come la Chiesa ha combattuto e combatte la mafia. La mafia ha sempre cercato di ottenere vantaggi tramite le comunicazioni con la Chiesa, fondando il proprio potere tramite la paura. Certo, non si può negare che in passato la Chiesa abbia avuto legami con la mafia, ma oggi cerca di cancellare tutte le accuse per quanto riguarda la collaborazione, esprimendo tutta la loro lontananza dalla mafia, per esempio spronando il maggior numero di persone a combattere questa criminalità. Nonostante la Chiesa cerca di andare contro la mafia, la loro vicinanza in passato viene spiegata parlando del fatto che in quel periodo passassero un periodo di forte omertà, diciamo. A partire dagli anni 80 e 90 la Chiesa e i Papi si sono attivati diffondendo solidarietà, soprattutto dopo che alcuni eventi mafiosi vedono come protagonisti i veri e propri frati. Possiamo riprendere un passaggio dell'enciclopedia di Papa Francesco utile a spiegare come i mafiosi si appoggiano alla religione.

0: E appunto il Papa precisa che sono i leader a strumentalizzare la religione e la violenza trova fondamento nelle convinzioni religiose. La lotta contro la mafia inizia negli anni 70 con il Papa Cardinale Pappalardo. Successivamente al Cardinale troviamo altri papi come Papa Giovanni Paolo II e anche preti di minor grado. La Chiesa inoltre ha un compito importante, ovvero quello di unire gli atei e i fedeli per creare una vera e propria arma, ai fini di mostrarsi potente per vincere la lotta antimafia.
1: Io invece parlerò di Padre Pino Puglisi, che nasce il 15 settembre del 1937 nel quartiere di Palermo Brancaccio. E Padre Pino Puglisi, per la sua lotta contro la mafia, viene appunto ucciso il 15 settembre del 1993, lo stesso giorno del suo 56esimo compleanno. E fu ordinato sacerdote il 2 luglio del 1960 all'età di 22 anni e dal cardinale Ernesto Ruffini. E diventa poi vicario e successivamente rettore. E in questi anni Padre Pino Puglisi rivolge la sua attività educativa ai giovani. Nel 1970 diventa parroco e tramite la sua opera di evangelizzazione riesce, diciamo, a riconciliare due famiglie che erano in feroce lotta, mafiose appunto di Godrano, che è, diciamo, vicino Napoli. E ricopre diversi incarichi, tra cui docente di matematica e religione presso varie scuole, quindi si avvicina molto ai giovani e agli studenti. Il 29 settembre del 1990 viene nominato parroco della chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, dove i fratelli Gravino, che erano legati a Totò Riina, esercitavano il loro controllo. E, diciamo, l'obiettivo di Don Pino Puglisi era quello di evitare che i bambini e i giovani di Brancaccio entrassero nel vortice della mafia, e quindi cercava di allontanarli il più possibile dagli ideali mafiosi, proprio perché i bambini venivano educati a vedere i mafiosi come degli idoli e dei punti di riferimento. Invece lui cercava di allontanarli appunto da questo mondo, e riesce nella sua impresa di sottrarre i giovani alla mafia, diciamo prendendoli sotto la sua protezione, e ciò provoca appunto l'ostilità da parte dei boss mafiosi, che lo considerano un ostacolo appunto di cui si devono liberare. E Padre Pino Puglisi inizia a ricevere minacce di morte, però non si lascia, diciamo, non si perde d'animo e continua nella sua lotta contro la mafia. E il 29 gennaio del 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro per la promozione umana e l'evangelizzazione. Purtroppo viene ucciso davanti al portone di casa sua, dopo essere sceso dalla sua Fit 1, sono state ricostruzioni dopo le indagini, e quando si è, dopo essersi voltato per cercare chi avesse chiamato il suo nome, qualcuno, diciamo, gli ha sparato un colpo alle spalle, alla nuca. E il funerale si tenne poi due giorni dopo, il 17 settembre, sempre del 1993. Dopo anni di indagini, il 19 giugno del 1997 viene arrestato a Palermo Salvatore Grigoli, che successivamente inizia a collaborare con la giustizia e, diciamo, si pente e confessa di aver commesso 46 omicidi, tra cui quello di Padre Pino Puglisi. Insieme a lui confessa che anche Gaspare Spatuzza è stato coinvolto nell'assassinio di Don Pino Puglisi, ed entrambi si pentono e quindi iniziano a collaborare con la giustizia e, diciamo, aiutano appunto le indagini contro la mafia. E Grigoli racconta che prima di morire il sacerdote era consapevole del fatto che sarebbe stato ucciso dalla mafia, infatti disse me l'aspettavo, dopo essere stato fermato appunto. E Grigoli fu condannato all'ergastolo il 5 ottobre del 1999. E, diciamo, l'opera di Padre Pino Puglisi non è stata dimenticata, infatti persino il Papa ha scritto su X: sull'esempio di Gesù, Don Pino Puglisi è andato fino in fondo nell'amore. Ha prediletto i piccoli e gli indifesi, li ha educati alla libertà, ad amare la vita e a rispettarla. E ha dato se stesso per amore, abbracciando la croce sino all'effusione del sangue.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre,

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao, sono Alice dalla redazione del Calvino di Radio Ginse. Oggi vi parlerò delle proposte che il governo tecnico vorrebbe attuare nei confronti della scuola pubblica. Mi spiego meglio. Una delle riforme è la legge Aprea, studiata dall'anonimo onorevole, che andrebbe a toccare tutti gli organi collegiali esistenti all'interno della scuola, come ad esempio la sostituzione dei consigli d'istituto con un'assemblea chiamata Autonomia Scolastica, che si occuperebbe di gestire il POF anche con l'aiuto di privati esterni alla scuola. Un altro tasto toccato è stato quello dell'aumento delle ore di lezione frontale dei professori, da 18 a 24, senza l'aumento di stipendio. Questo porterebbe alla diminuzione del personale docente, visto che un professore dovrebbe lavorare 6 ore in più in 9 classi, togliendo la possibilità ad un altro di insegnarvici. La legge Aprea per ora è stata sospesa, ma potrebbe essere riconsiderata dal prossimo governo. Invece, l'aumento delle ore per gli insegnanti è risultato essere incostituzionale, e quindi molti posti di lavoro sono salvi. Adesso vi faremo sentire cosa ne pensano gli alunni del Calvino sulle riforme proposte.
3: Quest'anno, a seguito dei tagli che ci sono stati da parte dello Stato, la nostra scuola sta subendo un periodo di crisi. Più che altro perché, per quanto mi riguarda, io sono in una quinta e sono in un'aula a rotazione, perché non ci sono abbastanza aule per tutti i ragazzi. E anche adibendo dei laboratori ad aule, si toglierebbero comunque ore di laboratorio ad altri ragazzi. Inoltre i professori, per scioperare, tra virgolette, hanno deciso di non portarci più in gita, e per quanto mi riguarda questo non è tanto un modo di scioperare per loro, ma è soprattutto un torto fatto a noi, perché comunque noi, se vogliamo fare una gita, ce la facciamo lo stesso da soli.
4: Già è una legge che prevede l'entrata di un privato all'interno del consiglio d'istituto, e questo privato dovrebbe finanziare l'istituto, ma decidere lui tutti i progetti del POF e tutte le cose che riguardano l'istituto. In questo modo si eleverebbe la rappresentanza degli studenti all'interno del consiglio d'istituto, e noi vogliamo dire no a questa legge, anche se questa legge è stata sospesa perché non si ha il tempo materiale per scriverla e approvarla. Non è stata abolita, ma è stata sospesa fino alla nuova legislatura.
5: Negli ultimi tempi stanno tagliando molto i fondi per la scuola pubblica, mentre stanno tenendo sotto una campana di vetro le scuole private. Infatti le nostre scuole stanno cercando di organizzarsi in più autogestioni e collettivi privati.
2: Come avete appena ascoltato, le riforme danneggiano anche gli studenti, ma adesso sentiamo cosa ne pensano i prof.
6: I tagli li trovo scorretti, perché in una democrazia, in un paese in cui non si taglia sulla sanità e sulla scuola, ritengo che venga messa a dura prova la democrazia, perché secondo me sono i capisaldi, insieme alla giustizia, di un vero sistema democratico. Il tagliare poi in maniera lineare da anni, semplicemente perché non si è in grado di andare a vedere dove esattamente sono gli sprechi, ha portato il sistema scuola a fallire, ha portato gli studenti ad avere meno possibilità, a meno che non siano appartenenti a un certo tipo di classe sociale, ad avere accesso a un tipo di educazione in linea col XXI secolo, e ha portato la classe dei docenti a essere considerata quasi nulla nella classe sociale, quando in tutti i paesi OCSE, in particolare nei paesi quali la Finlandia o la Sud Corea, che sono i primi al mondo come risultati, guarda caso i docenti vengono considerati socialmente importanti, perché formano le future generazioni. Il problema qual è? Che riformare davvero implica investire, e non siamo nella posizione, cioè non sono in grado, perché questa è la realtà secondo me, non vogliono rivedere tutto e investire in cultura, investire nella scuola. Basta vedere gli edifici, secondo me, perché io dico sempre che in questo caso la forma è anche sostanza. C'è un paese che ha le scuole ridotte dal punto di vista di edifici come il terzo mondo, è un paese che non è più democratico.
7: La scuola italiana sicuramente è il settore pubblico in cui i tagli in questi ultimi anni sono stati più significativi e più pesanti, quindi gli interventi attuati con la spending review, ultimo intervento, cioè quello più recente, sono inaccettabili proprio perché è già stata fortemente penalizzata. Io insegno in un istituto tecnico superiore e i ragazzi sanno benissimo come questo intervento, cioè gli interventi precedenti fatti, abbiano sacrificato quella che è una parte significativa per loro, e cioè i laboratori, che appunto a causa dei tagli del personale e delle ore di insegnamento sono stati fortemente limitati. Oggi i tagli relativi alla spending review, che voleva colpire l'orario di insegnamento dei docenti e quindi in un certo senso aumentando le ore di lezione penalizzare l'attività, il tempo che possono avere a disposizione per seguire i ragazzi appunto nello studio, nella correzione appunto dei testi che possono far fare, diciamo è rientrato come proposta che era stata fatta, però è stata compensata, perché ovviamente doveva essere a costi zero, è stata compensata dai tagli al fondo d'istituto, quindi i ragazzi saranno penalizzati in un altro modo, cioè i vari progetti, le attività che l'istituto può proporre diciamo per ampliare l'offerta didattica verranno sicuramente penalizzati appunto da questi tagli della spending review.
2: Queste sono le opinioni qui all'Istituto Calvino. Lasciamo a voi il compito di decidere a chi dare credito. Dalla nostra redazione è tutto, ringraziamo Luca alla regia e la nostra giornalista Sara. Grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
1: Cammino come un marziano, come un malato, come un mascalzone per le strade di Roma. Vedo passare persone e cani.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

let me sleep and dream of you.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!
1: Figlio di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Giuseppe Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948 da una famiglia mafiosa. Il 26 aprile 1963 accade l'evento che sconvolge la sua vita e ispira la sua lotta alla mafia. Suo zio, Cesare Manzella, fu assassinato in un Alfa Romeo imbottita di tritolo. A 15 anni, quando inizia la sua lotta contro la mafia, decide di combatterla per il resto della sua vita. Rompe i rapporti con il padre, che lo caccia di casa, mantiene il contatto con mamma Felicia, che inutilmente cerca di dissuaderlo dall'intensa attività politico-culturale avviata in quegli anni. Nel 1965 Peppino fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al partito. Segue la militanza nei gruppi di Nuova Sinistra e l'impegno concreto nella lotta all'esproprio delle terre per costruire la terza pista dell'aeroporto di Palermo. Nel 1975 forma il gruppo Musica e Cultura, che organizza cineforum, eventi musicali e dibattiti. Negli anni 50 e 60 la mafia di Cinisi, Cosa Nostra, cambia radicalmente. Da mafia agraria passa ad un'organizzazione di tipo urbano-imprenditoriale che sfrutta il business legato alla nuova società di consumi. Nel 1977 Peppino a Terrasini fonda Radio Out.
2: Ma tutto va bene con Onda Pazza.
3: Onda Pazza, la trasmissione satiro-schizofrenica che si ripresenta come di consueto tutti i venerdì.
4: A rompere le scatole, naturalmente.
2: Palle, palle, palline, palluce.
4: Di chi?
2: Censura!
4: Salute!
1: Impastato sceglie di usare la sua voce per denunciare i mafiosi della sua città e non restare in silenzio. Parla per chi non ha il coraggio di farlo, per chi ha troppa paura di essere messo a tacere, per chi lo ascolta nella propria stanza con una radio a basso volume, per paura. Radio Out, gestita con gli amici Andrea Bartolotta, Carlo Bonmarito e Faro Di Maggio, è autonoma, indipendente e autofinanziata. Nasce come una radio libera, libera di far sentire la propria voce, libera da imposizioni dei finanziatori e, soprattutto, libera di denunciare gli affari illeciti che in quel territorio trovano terreno fertile. Ogni venerdì sera, sulla frequenza 98 MHz, va in onda Onda Pazza, trasmissione satiro-schizzo-politica, che diventa in breve tempo un vero e proprio radiogiornale.
4: Non ne posso capire niente, ne faccio meno lei, fa birre!
1: Racconta cosa accade in consiglio comunale e nelle stanze del potere. Fa nomi e cognomi, trasformando in satira gli affari di Gaetano Badalamenti, capo tribù di quella cretina commedia, che ricalca la drammatica realtà in cui la città, Cinisi, è invischiata.

0: lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa, in sacrestia.
1: Catamano
0: si pregherà per noi,
1: in Santa Catalina
0: da Siena, in Mafiopoli pregherà per noi,
1: le elezioni
0: vadano bene
1: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC.
0: Loro pregano sempre,
1: preghiamo tutti insieme, preghiamo.
0: Eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancte, sicut in cielo et in terra, amen.
2: Lei è il professor Franco Tritta?
3: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
2: Brigata Rossa.
3: Stai bene?
2: Ha capito?
3: Sì.
2: Ecco, non posso stare molto al telefono.
3: Quindi dovrebbe dire questa cosa, la famiglia. Dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
2: Che cosa dovrei fare?
3: Mi sente?
2: No, se può ripetere, così
3: può. No, non posso ripetere, guardi.
2: Sì.
3: Allora, lei deve comunicare alla famiglia,
2: sì,
3: che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
2: sì,
3: in via Caetani.
2: Via?
3: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
2: Sì.
3: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
2: N5.
3: Devo telefonare io?
2: No, dovrebbe andare personalmente.
4: Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
5: Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la coppa.
6: Peppino Impastato non si è suicidato. Peppino Impastato è stato ammazzato dalla sua famiglia, dal suo paese. Ma come al solito, facciamo finta che tutto va bene.

0: podcast Facciamo Finta Che, la biografia di Peppino Impastato. È stato realizzato da Aurora Tonti, Viola Vannini, Letizia Galli, Lorenzo Colurcio, Giacomo Libero Duma del Liceo Laura Bassi di Bologna.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
2: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
1: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Infine il tennis. In archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
3: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto, si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità, non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai Championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Arzelà Sound, la radio in jeans.
3: Allora, siamo Giacomo e Cristiano dell'Istituto Arzelà, siamo per Arzelà Sound e siamo qua oggi per l'orientamento all'Expo. Qua con noi abbiamo il signor Patrizio Roversi. Patrizio, signor Roversi.
4: Ecco, e dai, io vi ringrazio, è un titolo importante, signor Roversi, non me lo dice mai nessuno. Ci vogliono due ragazzi educati come voi e vi ringrazio per questo titolo onorifico. Dimmi pure.
3: Dal punto di vista di un padre, come vede la scuola italiana?
4: La vedo male sia dal punto di vista, diciamo, di un ex alunno che dal punto di vista di un padre. Io ho una ragazza, ho una figlia che ha appunto 17 anni e fa in questo momento un linguistico. Tra l'altro, detto come va detto, lei fa una scuola anche ottima, con dei professori che si impegnano moltissimo, per carità. Però il problema dell'educazione secondo me è un problema enorme. Perché? Perché io trovo che l'educazione faccia rima con seduzione, cioè un professore, un adulto che ti vuole insegnare una cosa, ti deve trascinare proprio nella sua passione se ce l'ha. Ti deve sedurre, nel senso di dire: guarda questa roba qua, guarda che aspetti incredibili, guarda com'è interessante, guarda com'è entusiasmante. Oppure, insomma, dirti con chiarezza: guarda che questo qua ti serve, no? Poi dovrebbe anche, secondo me, che io non sono un pedagogista, ma insomma sono stato appunto un alunno, dovrebbe anche decidere cosa vale la pena che tu impari. Io credo che valga la pena di trasmettere dei sistemi di apprendimento, no? Cioè non tanto impara a mia memoria questo e quell'altro, a parte le tabelline che sono abbastanza utili, ma impara a muoverti per risolvere un problema. Impara a cercare le fonti, impara a documentarti, impara a risolvere appunto i problemi, no? Quindi insomma è chiaro, ci vorrebbe più tempo, delle relazioni dirette. La scuola adesso è invece un po', non so, è un po' fredda, va un po' in automatico, c'è un disinteresse reciproco tra adulti e giovani. I giovani mi sembra che facciano fatica a essere coinvolti. Le relazioni che la scuola crea a volte sono un po' sclerotiche, mentre invece se c'è una relazione per eccellenza è quella dell'educazione. Quindi è dura, anche se, devo essere sincero, andando in giro a fare il turista all'estero, ho scoperto che la scuola italiana gode di una immagine altissima. Ho trovato in giro per il mondo un sacco di studenti laureati italiani che vengono considerati molto. Quindi, va bene essere critici, non lamentiamoci troppo, perché ci sono scuole sicuramente peggiori della nostra. Ci sono scuole in cui la scuola la fai coi quiz. Due figli di amici che hanno studiato in America separatamente hanno raccontato lo stesso episodio, hanno fatto al loro docente una domanda e il docente ha risposto: no, ma questo non c'è sui quiz, e quindi non gli hanno risposto. Ecco, questa, io spero che la scuola italiana non arrivi mai a questo.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: E come la vede nel futuro la scuola, anche sempre dal punto di vista di padre?
4: Ah, ma mi fate delle belle domandone, non lo so. Qui a Spezia, per esempio, mi sembra che stia funzionando una cosa delicatissima, ed è una scuola che ha rapporti con le aziende, cioè col mondo del lavoro, e nel contempo deve però rimanere, tra virgolette, libera di insegnare, no? Tutto, cioè non deve formare semplicemente dei buoni operatori, dei buoni tecnici già pronti per l'industria. Io una volta ho partecipato a una conferenza in una università privata pagata dalla Confindustria Lombarda e ho fatto questa domanda al prese, ho detto: ma naturalmente, no, ho fatto questa domanda anche ai finanziatori, cioè agli industriali. Dico: voi immagino che questa università la finanziate perché volete proprio che gli studenti siano preparati per andare dentro nell'industria e lavorare. Si sono arrabbiati con me dicendo: no, hai sbagliato tutto, non hai capito niente. Noi vogliamo preparare della gente con la testa aperta. Devono sapere di tutto, lascia stare. A livello tecnico, quando arrivano in un'azienda, glielo insegniamo noi in 6 mesi. Però vogliamo della gente libera di testa, che di fronte a un problema possano volare alto e me lo risolvono. Non ho bisogno di tecnici, no? Quindi, ecco, qui a Spezia questo rapporto tra diciamo così industrie, aziende, camere di commercio e mondo scolastico, se funziona, potrebbe essere veramente una bellissima soluzione, perché tu studi con un occhio al mercato, nel senso che poi devi andare a lavorare, però con la libertà, no, di essere critico, di impararle tutte. Prima i due ragazzi che hanno fatto il diciamo così il tirocinio nelle aziende hanno detto: ma guarda un po', quando studiavo mi dicevo, ma questi cosa mi fanno studiare, delle cose troppo ampie, no? Troppo di ampio respiro. Quando poi sono andato in un'azienda ho capito che questo sguardo a 360 gradi di fronte a un problema specifico mi è servito da morire. Questa è un po' la chiave, no? Quindi è per quello che secondo me uno studente dovrebbe fare di tutto, ma dovrebbe soprattutto prepararsi culturalmente, e culturalmente vuol dire poi essere in grado di risolvere un problema, di avere gli strumenti. Magari non sa a memoria, non lo so, i fiumi dell'Italia, parlo per un livello basso di, però se ha bisogno di sapere qual è il fiume più lungo, in un attimo va su internet e lo scopre e fa una ricerca, perché è capace di farla. Scusate la banalità della metafora.
3: Grazie mille.
4: Grazie mille. Grazie a voi.
2: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Lascio le mie mani scorrere.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara: è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a berti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
4: Ciao ragazzi, qui è Walter dal Centro Benedetto Acquarone, sono con i colleghi della redazione e col coordinatore del centro, Fulvio Di Sigismondo. E siamo qui per sollevare un punto sul fatto che un gruppo di ragazzi ha rifatto richiesta in comune per un problema. Sostengono che a Chiavari non c'è un centro di aggregazione o comunque un luogo dove i giovani possono riunirsi e svolgere attività giovanili, appunto. Cosa ne pensate in proposito?
5: Allora, intanto vi ringrazio di avermi ospitato qui nella vostra redazione. Sicuramente a Chiavari si è aperto un dibattito su questo tema e credo che la decisione, come è stata riportata anche dal secolo XIX, di una riunione, di un incontro con questi ragazzi che hanno sollevato questa istanza abbia un carattere fortemente positivo. Dobbiamo prima di tutto comprendere le ragioni sostenute da questi ragazzi e capire quanto e in che misura il nostro centro possa costituire una risposta alle loro esigenze. Perlomeno questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensiate anche voi.
4: Pensate che forse il problema sia nel fatto che il centro non è abbastanza pubblicizzato, diciamo, che i giovani non lo conoscano?
6: Io sono venuto a conoscenza del Centro Benedetto Acquarone attraverso amici che suonavano e venivano qua per divertirsi. E come pubblicità, diciamo che se non vieni a conoscenza così di girovoci e via dicendo, non lo riesci a trovare. Anche se adesso stanno mettendo su un portale per riuscire a trovare anche su internet.
4: Effettivamente il Centro Benedetto Acquarone è stato nominato negli articoli di giornale, però si sostiene appunto che il centro sia troppo fuori mano per essere raggiunto dai giovani, che lo preferirebbero più centralizzato rispetto a un ambiente chiavarese. E potete esporci i pro e i contro dell'attuale localizzazione dell'edificio?
7: Sicuramente un contro grandissimo è quello che è comunque abbastanza distante, perché va bene, è un po' isolato dalla cittadina di Chiavari, anche se rimane sempre dentro a questa. Però comunque un pro è che innanzitutto si decide di venire qua, tutti noi andiamo là di nostra scelta, nostra spontanea volontà. È comunque un posto dove si può far casino, possiamo fare quello che vogliamo alla fine. Non disturbiamo nessuno proprio perché è in un posto così lontano dalla cittadina.
1: State ascoltando Voci dal Network.
4: Ci saranno nuovi incontri in comune con l'assessore e i giovani che hanno sollevato la tematica. Ai prossimi incontri sarà presente anche il nostro coordinatore Fulvio e anche dei ragazzi del centro. Come avete intenzione di improntare il dibattito?
5: Ma guarda, io penso che sia fondamentale all'interno di questa tematica anzitutto ascoltarsi e comprendere reciprocamente quelle che sono le esigenze e le aspettative dei ragazzi che hanno animato questo dibattito. Sicuramente è fondamentale capire quali sono le esigenze e quali sono le necessità e nello stesso tempo anche cercare di illustrare, ecco, le opportunità che il nostro centro può offrire. Può darsi che non si possa venire incontro a tutte le esigenze o alle esigenze di tutti, però è fondamentale che questo dialogo promuova soprattutto una reciproca conoscenza. In questo senso sottolineo, ecco, che l'attuale amministrazione del comune di Chiavari ha lavorato, diciamo, proprio in questa direzione. Il nostro centro è un centro, diciamo, del comune di Chiavari, è un centro pubblico e quindi credo che questa esigenza che è stata avanzata rappresenti per tutti una grossa opportunità.
4: Bene Fulvio, grazie per il contributo, grazie a voi ragazzi. Continuate a seguirci per tenervi aggiornati sulla situazione. Qui è tutto dal Centro Benedetto Acquarone, un luogo aperto per tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: tutti, siamo Angelica e Giorgia della classe terza B del liceo Vittoria Colonna di Roma e questo è il podcast della Giusta Frequenza. Dalla lettura di un articolo di Vice a cura di Giulia Saudelli, pubblicato il 6 dicembre 2016, ci è sorta la curiosità di provare a immaginare una guerra tra mafie mai avvenuta nella storia italiana. In questo ipotetico conflitto diretto, chi sarebbe il vincitore tra Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra e quali sono le caratteristiche che renderebbero una di queste dominante e più forte, tanto da prevaricare sulle altre? Importante è evidenziare la collaborazione, ma anche l'aiuto reciproco e la comunicazione che c'è stata negli anni tra le mafie, aventi quindi numerosi punti in comune, come il loro derivare dal modello politico di alcune sette segrete dei ceti aristocratici e borghesi, oppure il loro interesse a condizionare il funzionamento delle istituzioni e a esercitare controllo. L'elemento più drammatico che le rende simili è però l'utilizzo della violenza con ogni mezzo e in ogni modalità, violenza che si traduce poi in sangue, in uccisioni e in dolore.
1: A contraddistinguerle esistono però notevoli differenze. Osservando la storia è facile delineare e riassumere le tre organizzazioni mafiose dominanti in Italia. Cosa Nostra è la mafia siciliana, nata nella seconda metà dell'Ottocento. È storicamente la più potente associazione a delinquere esistente nel nostro paese, con la sua struttura piramidale gerarchizzata. Per molti anni ne è stato a capo Salvatore Rina, appartenente al clan dei Corleonesi. Tra gli altri membri ricordiamo Matteo Messina Denaro, Tommaso Buscetta e Leoluca Bagarella. La Camorra invece appartiene in particolare all'area della Campania. Nasce nel 1600 ed è costituita da un insieme di bande che si compongono e si scompongono con grande facilità, a volte pacificamente, altre volte con scontri sanguinosi. Comprende uno dei più potenti clan camorristici, ossia quello dei Casalesi, a capo del quale possiamo citare Vincenzo D'Angelo. Per ultima, la 'Ndrangheta, presente soprattutto in Calabria e sorta alla fine del 1800, si caratterizza per innumerevoli sequestri di persona, estorsioni e traffici di droga. Presenta tra i boss più celebri Giuseppe Nirta, Franco Muto e Pantaleone Mancuso.
0: Osservando invece i fatti di cronaca dell'ultimo decennio, riportiamo un'intervista risalente al 6 dicembre 2016 a cura di Giulia Saudelli a Ezio Ciconte, politico e saggista italiano, in cui Ciconte sottolinea l'attuale indebolimento di quella potenza che contrastingueva Cosa Nostra e i duri colpi subiti dalla Camorra non avente più la forza di un tempo. In una simile intervista, Antonio Nicaso, giornalista e saggista, concorda con l'analisi di Ciconte e dichiara in questi anni la 'Ndrangheta come la mafia più forte in Italia. Affermandosi nella storia attraverso la violenza, tale organizzazione persiste oggi attraverso la sola ma spaventosa minaccia.
1: Dalle parole di Ciconte, essendo rimasta l'unica organizzazione mafiosa su piazza, la 'Ndrangheta ha alleanze con tutti, le mafie internazionali, da quelle cinesi a quelle ai cartelli colombiani, alla mafia turca, alle mafie slave, hanno rapporti con la 'Ndrangheta. Non c'è nessuna organizzazione criminale internazionale degna di questo nome che a oggi non abbia rapporti con la 'Ndrangheta. La risposta alla nostra domanda iniziale quindi è facilmente intuibile. La 'Ndrangheta al momento sembrerebbe la vincitrice in un ipotetico e attuale scontro tra le mafie. Vi salutiamo sperando che l'argomento vi abbia colpito e affascinato come è riuscito a farlo con noi. Grazie per averci seguiti. Un saluto da Angelica, Eleonora, Martina e Giorgia della classe 3B del liceo Vittoria Colonna di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Ladies and gentlemen.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriali Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriali Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera,

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella
4: raga.
3: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Nuovo duro colpo contro Donald Trump, la Corte Suprema USA mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Obiettivo di Trump era negare il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati non in regola con i documenti. I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, all'Arabia ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. L'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. Ad una svolta le indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso economico di migliaia di euro. Mondiali sedicesimi di finale alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la nuova serie di partite. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi. Alle 23 scende in campo anche la Francia contro la Svezia. Chiude i giochi Messico-Ecuador, in programma alle 3 di questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: quando quella sgrilla qua la porto su da me.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
3: Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo di interviste durante la serata che stabilisce la chiusura del locale Muddy Waters di Calvary, nella Val Fontana Buona. Siamo qui con Morgan.
4: Ciao.
3: Allora Morgan, per te che cos'è stato il Muddy Waters?
4: Allora, il Muddy Waters è stato un locale pazzesco, forse l'ultima cosa che uno potrebbe aspettarsi di trovare nell'entroterra ligure. Se dovessi pensare anche solo alle ultime stagioni in cui hanno suonato artisti del calibro di Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, oppure Michael Burks, un bluesman che è che ha attraversato l'Atlantico per venire a suonare a Calvary. Sì, non posso altro che dire che il Muddy è un locale unico nel suo genere, soprattutto unico nel luogo.
3: Te hai ascoltato tanti concerti qui al Muddy Waters?
4: Sì, diciamo sì, abbastanza.
3: E ce n'è uno in particolare che ti è rimasto nel cuore?
4: Per esempio quello dei Lucid Dreams, era di un paio di settimane fa, in cui hanno fatto pezzi dei Pink Floyd sorprendentemente usando spezzoni, non per dire spezzoni, tratti dagli album live, per gli effetti sonori come i registratori di cassa in Money, oppure le voci di sottofondo di The Wall. No, uno non si aspetterebbe mai di trovarlo in un concerto live così piccolo.
3: E così, riassumendo in tre parole, Muddy Waters è?
4: È buona musica. Buona musica, ottimamente equalizzata, perché è un aspetto da non sottovalutare questo, non avere il basso che ti distrugge l'intestino, oppure la batteria che ti martella la testa. Un grazie al fonico del Muddy Waters, che è proprietario, che è sempre stato dietro maniacalmente a questo, e che soprattutto che si è sbattuto per far venire artisti di tale calibro.
3: Va bene, grazie mille. Vuoi fare, non so, un augurio agli artisti che si esibiranno stasera?
4: Ah beh sì, certamente, quello neanche a dire.
3: Bene, grazie mille Morgan.
4: La prego.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunci smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
2: L'economia.
1: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro. Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce, vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione, e il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
3: Cercavi per caso un programma alternativo?
4: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
4: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: We're gonna jump in with you.

0: Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.
1: No me puedo controlar. Aquí con el señor LQJ.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: sono le 20:03.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia e gran parte dell'Europa restano avvolte da un'ondata di caldo eccezionale. 25 oggi le città classificate con il livello massimo di allerta nel nostro paese, dove si contano almeno 5 morti nelle ultime 24 ore. E tra una settimana riunione d'emergenza sul clima convocata dall'OMS. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La morsa dell'afa continua a soffocare l'Italia. Nella penisola, solo nelle ultime 24 ore registrati 5 decessi. Le ultime vittime, un bracciante agricolo di 55 anni morto nel Mantovano e un 60enne trovato privo di vita davanti alla fabbrica dove lavorava nel Trevigiano. Oggi e domani ancora 25 le città da bollino rosso, sebbene non siano mancati al centro-nord violenti temporali. Domani la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, ma un deciso miglioramento è atteso solo da giovedì con l'arrivo dell'aria più fresca. E poi c'è la bolla di calore su quasi tutta l'Europa. L'allarme lo lancia l'OMS, secondo cui gli ospedali del vecchio continente sono sottoposti a una pressione enorme. Più della metà dei paesi dell'Unione non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta e così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans Kluge, ha convocato per il 6 luglio una riunione d'urgenza con tutti i delegati nazionali.
1: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. Con 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno respinto le restrizioni introdotte dal presidente USA sulla cittadinanza per diritto di nascita, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale, invalidando un pilastro della sua politica sull'immigrazione. La crisi nel Golfo Persico, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo negoziale in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran, scenario confermato dallo stesso Qatar. Ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori. Sul tavolo il cruciale nodo dello stretto di Hormuz e la stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. 4 arrestati per l'attentato dinamitardo messo a segno lo scorso ottobre sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Il servizio è di Davide Camera.
3: Quell'ordigno con gelatina da cava per far esplodere le auto avrebbe potuto uccidere, ma si trattava di materiale non facilmente reperibile. È da qui, dai rilievi degli artificieri e del RIS, che i carabinieri e la direzione distrettuale antimafia di Roma hanno compreso che quell'attentato ha un livello superiore, che dispone di molto denaro e probabilmente non solo, garantendo copertura legale e tentando di ostacolare il lavoro degli investigatori, che però sono arrivati al presunto comando partito dalla Campania, secondo quanto ricostruito, per fare la storia, come avrebbe detto un indagato in un'intercettazione. Così adesso ci sono 4 arresti compiuti tra le province di Napoli e di Avellino, ma anche altri accertamenti, perché adesso si vuole salire di livello e arrivare ai mandanti. Ranucci ringrazia quella parte dello Stato che dice non lo ha lasciato solo e adesso, come gli investigatori, spera di sapere chi quella sera del 16 ottobre non si sarebbe fatto scrupoli di uccidere chi fosse casualmente passato per quella strada di Pomezia nel momento dello scoppio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in giro. Frostbites. Radio G.
5: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Iago!
1: Ciao a tutti, noi siamo Giulia, Gaia, Flavia e Simone della classe 3A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano. Oggi tratteremo il ruolo della mafia nel traffico di stupefacenti in Italia. Il nostro paese è a tutti gli effetti il punto di snodo e di passaggio verso gli altri mercati di consumo di cocaina. Il narcotraffico costituisce ancora oggi uno dei principali settori di interesse delle organizzazioni criminali e rappresenta un fenomeno transnazionale che opera sul mercato mondiale. L'operazione Nuova Narcos Europea, coordinata da 3 procure distrettuali antimafia, conclusa dalle squadre mobili della Polizia di Stato dei rispettivi capoluoghi, ha portato alla luce come le cosche che siano a pieno titolo inserite anche nel traffico di cocaina proveniente dal Sud America, con le proprie ramificazioni attive in Lombardia, Toscana e Svizzera. Dai dati emerge infatti un evidente aumento rispetto all'anno precedente. Dalle 59 tonnellate rinvenute nel 2020 si è salito alle 91 tonnellate nel 2021, con un incremento percentuale del 54,04%, che per effetto di una sensibile crescita dei sequestri di cocaina e dei derivati della cannabis rappresenta il quarto più alto risultato dal 2000 ad oggi. Tali numeri non sono mai stati raggiunti negli ultimi 40 anni. I sequestri frontalieri di cocaina hanno rappresentato il 69,13% del totale intercettato in Italia, raggiungendo 13,8 tonnellate sulle 20,07 complessive.
2: La mafia calabrese è certamente l'organizzazione mafiosa italiana caratterizzata dalla maggiore espansività, sia su scala nazionale che internazionale, e sicuramente la più influente nel traffico della cocaina proveniente dal Sud America e dalle principali aree di stoccaggio temporaneo in Europa. Con agenti che comprano e vendono droga all'ingrosso in giro per il mondo e grazie alla disponibilità di diverse aree di stoccaggio, in Europa e non solo, l'Andrangheta continua a mantenere la propria egemonia criminale, tanto che nella relazione viene definita una delle più potenti e pericolose organizzazioni criminali al mondo.
3: Le organizzazioni criminali hanno individuato strumenti e meccanismi di compensazione, riuscendo a riattivare pienamente già nel corso del 2020 i propri traffici illeciti attraverso vari accorgimenti ed a riversare sui mercati di consumo quantità di stupefacenti equiparabili ai periodi precedenti alla pandemia. I narcotrafficanti hanno sviluppato schemi operativi innovativi e nuovi modelli di business, sia nella gestione dei grandi traffici, sia nelle attività minute di spaccio, ricorrendo da un lato a catene di approvvigionamento globali, dall'altro a modalità di cessione basate sull'utilizzo della rete internet e dei nuovi strumenti offerti dalle piattaforme informatiche. Le indagini hanno rivelato una persistente vitalità del sodalizio mafioso siciliano, un traffico che è in grado di generare ancora enormi profitti a fronte di minori rischi rispetto ad altri reati tipicamente mafiosi. Anche la mafia campana ha dato molta importanza al traffico di droga, soprattutto hashish e cocaina, sfruttando le proprie proiezioni operative in Spagna e nei paesi del Sud America, in Africa e nella penisola arabica e, peraltro, la stretta collaborazione con le cosche calabresi. Riguardo la mafia pugliese, si è registrato un incremento nell'attività illecita di coltivazione di marijuana, favorito dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, ricco di zone impervie coperte da folta vegetazione, adatta all'occultamento delle piantagioni.
4: È stato riservato un cenno anche alla criminalità nell'ambito laziale, nel contesto romano e delle altre province. Si parla di sodalizi ben strutturati, spesso su base familiare, che da tempo rivestono un ruolo di spicco nella gestione del traffico degli stupefacenti. A queste realtà criminali si affiancano, nella capitale, proiezioni delle mafie storiche siciliane, calabresi e campane, nonché di quelle straniere attratte dalla possibilità di reinvestire i capitali accumulati attraverso i propri illeciti traffici, che operano con una strategia silente, nell'intento di mimetizzarsi e rendere più difficoltosa l'azione di contrasto delle forze di polizia. Le nostre informazioni sono ricavate da Antimafia 2000, narcotraffico, 'Ndrangheta, punto di riferimento per altre mafie, del 23 giugno 2022. Un saluto da Giulia, Gaia, Flavia e Simone.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Le 20 in jeans, solo R&B and soul.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Noël.

0: Sanito Alex.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
3: Ciao amici di Radio Jeans, siamo qui con Andrea Piccardo della Genova Comics Academy. Vorremmo chiederle che cosa offre questa scuola.
4: La Genova Comics Academy si presenta sul territorio ligure come offerta formativa per diventare fumettisti, illustratori e sceneggiatori. E poi abbiamo dei corsi propedeutici per l'infanzia per insegnare ai bambini sia a leggere che a disegnare fumetti.
3: Nell'ambito lavorativo, che opportunità dà a un giovane fumettista?
4: Diciamo che la preparazione che viene fornita nell'ambito lavorativo è proprio professionale, nel senso che usciti dal triennio di formazione si è pronti per affrontare qualsiasi tipo di racconto a fumetti o tutto quello che ne consegue, quindi storyboard per il cinema, videogiochi e via a seguire.
5: Bisogna essere bravi a disegnare o c'è l'opportunità di imparare?
4: Allora, come per qualsiasi materia, disegnare deve essere una passione, quindi certamente se uno è già comunque predisposto, ha il desiderio, il forte desiderio di imparare a disegnare, ma non è tanto capace, questa è la scuola che fa per lui, nel senso che ad imparare c'è sempre tempo, noi siamo lì apposta per insegnare a disegnare, a tenere una scheda in mano. Ci sono persone che sono un po' più predisposte, altre che lo sono meno, ma non è detto che le persone che lo sono meno non abbiano il desiderio di divertirsi innanzitutto a disegnare e quindi abbiano poi la possibilità di imparare rapidamente anche ad arrivare a livelli anche alti di conoscenze e di capacità.
5: Ci sono corsi per ragazzi e per adulti?
4: Allora sì, come dicevo c'è un corso Pulcini che è un corso che va dagli 8 anni ai 13, che appunto è un corso proprio per i bimbi, però che già iniziano all'età che hanno a disegnare proprio delle storie a fumetti, con le vignette, i balloon, ripassano, se le inventano loro le storie. Poi c'è un corso propedeutico che è un corso aperto a chiunque, che serve appunto a fare questo lavoro di apprendimento legato alla necessità proprio di capire come funziona una matita su un foglio, ecco, non so come spiegarlo meglio. Poi ci sono due corsi invece professionalizzanti di illustrazione e sceneggiature e il quadriennio di fumetto che invece insegna dai 18 anni in su a fare fumetti a tutti i livelli.
5: Beh, noi essendo una radio dovremmo comunque mandare dei pezzi musicali. Ha qualcosa da suggerirci che comunque può ispirare ai fumetti?
4: Allora, che può ispirare ai fumetti, recentemente è stato fatto ce ne sono tanti di brani che possono ispirare ai fumetti. Recentemente è stato fatto un disco che si chiama Per Due Deca, sono vari gruppi indipendenti italiani che reinterpretano brani di Max Pezzali degli 883 e lì c'è un pezzo dei numero 6 che reinterpretano Hanno ucciso l'uomo ragno, cosa meglio di questo può esserci. Ce ne sono tanti brani legati ai fumetti, io però mi sento di consigliare in questo momento Il Pasto di Varsavia di Tari Quan.
3: Ok, ascoltiamo ora Il Pasto di Varsavia di Tari Quan qui su Radio Jeans.
1: State ascoltando Voci dal Network,

0: Questo era il pasto di Varsavia di Tariq Kwan su Radio Jeans. Ritornando al discorso sui corsi per bambini e per adulti, quali sono le vere e proprie differenze?
1: Dunque, i corsi per adulti nel corso di sceneggiatura si insegna soltanto a sceneggiare, non c'è bisogno di saper disegnare, c'è necessità di saper un po', come dire, scrivere, questo sì. Bisogna leggere, perché bisogna conoscere la letteratura e anche un po' di cinema, bisogna conoscerlo, perché poi il corso di sceneggiatura è un corso di sceneggiatura a tutto tondo, si insegna la sceneggiatura da tutti i punti di vista, sia cinematografica che televisiva, che appunto quella legata al fumetto, perché questo siamo e questo rimaniamo. Poi ci sono i corsi invece di illustrazione, che sono un avvicendarsi di insegnanti che insegnano varie tecniche di illustrazione, quindi dall'acquarello alla grafica vettoriale, alla tempera acrilica, all'anatomia. Si cerca di analizzare il tema dell'illustrazione sotto tutti i punti di vista. Poi invece il corso, come dicevo, Pulcini, è dedicato ai bimbi più piccoli, che si esprimono e imparano anche un po' a leggere, a conoscere i fumetti del passato divertendosi, mentre invece il corso di fumetto è un corso proprio mirato intanto a far raccontare, perché caratteristica nostra è quella di raccontare attraverso le immagini. Se non c'è niente da raccontare, c'è poco da saper disegnare. Le storie che si disegnano saranno sempre noiose e vuote. Invece si tende a far raccontare il più possibile i ragazzi che imparano da noi.
2: Il computer ha cambiato il mondo dei cartoni animati e anche dei fumetti?
1: Sì, moltissimo. Attraverso il computer si riesce ad oggi a tagliare tanti passaggi che un tempo si avevano obbligatoriamente, ma comunque, diciamo, la parte al tavolo, di disegno al tavolo, rimane sempre comunque. Quindi se uno comunque usa il computer, deve obbligatoriamente saper disegnare, deve sapere che il computer non gli semplifica il lavoro, in realtà gli fa soltanto passare dei pezzettini del lavoro in maniera più semplice, ma non lo semplifica. Il lavoro è sempre al tavolo, sia per disegnare, colorare, bozzettare, scrivere. Il computer non agevola da quel punto di vista. Ci deve essere sempre la mano dell'uomo che compie l'operazione. Certo, il computer taglia dei passaggi, quindi velocizza un pochettino il lavoro, un pochettino, ma non lo semplifica.
3: Qual è il messaggio che vuole lanciare agli aspiranti fumettisti?
1: Allora, intanto agli aspiranti fumettisti, a tutti gli aspiranti fumettisti dico: mettete tanta passione in quello che fate e dedizione, perché fare fumetti è un lavoro, ma se non ci si diverte, se ci si annoia, è un lavoro brutto. Quindi bisogna sempre avere la possibilità di scegliere quello che si fa, sempre, possibilmente, e un po' anche a volte accontentarsi di quello che si fa, perché le soddisfazioni arrivano, e arrivano quando c'è la passione. Bisogna mettercela tutta, bisogna aspettare e lavorare tanti. È un lavoro, e devono capire gli aspiranti fumettisti che mettersi al tavolo da disegno e lavorare comporta fatica e qualche sacrificio, però quando si raccolgono i frutti di questi sacrifici è bellissimo.
2: Bene, ringraziamo Andrea Piccardo della Genoa Comics Academy per essere stato con noi su Radio Jeans. Grazie,
1: grazie,
2: e un saluto dalla redazione di Ventimiglia.
1: Grazie a voi tutti, grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.
1: Arrivederci. Ciao, ciao.
5: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Radio Jeans.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tosta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Alvenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri del
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.
2: Hello, baby!
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 2.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12,
1: solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.